Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo e tonne soffra, se veda preferir

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, alza, voglia, voglia.
0: Senza tempo giù per acqua.
2: Zitto,
4: Sto
3: a fuoco.
4: Sto
3: a fuoco.
0: Noi.

0: altra scarno, bruno, o che cerco agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augus

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi par di il mormorio.

0: si donna diletto, e s'accorda nel magico tetto, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in coro,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più rara non è.
1: A proteggere.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti da l'orte gelati lassù, dall'immira
1: chi son congiurati?
0: Trasvolai nel manto serrato, così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salvo il calvato, non si evita, di cui può salvarsi per noi. Ti salvo dai popoli vita, questa vita

dai suoi. Fuggiamoci per noi da via, sento l'ora dei passi spietati, lo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidato!

padre nel silenzio maturia. Non dita, non teme, non l'aspetta di crudel. Oh, sorry.

0: Ardio, ardite, ardio, ardite, bellezza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: ardio.

sue vanne, se in memore la mia clemenza oblia, baciami e ascoltami, odio

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore.

queste soglie tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilo tra. Io combatto

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito fa.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!